Johann Sebastian Bach, Andante da Sonata BWV 1014. Victoria Mulova, violino. Bruno Canino, piano.